separania, i canivali meistero volia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanistero la po'.

Miton biarde, miton mirazde, miton agizede, utenaton fotografizete. Malaloia di la vi, mihe tutto, mihe kin.

della fila, de celo ute pipero, ute pipila, se lo moro, la momilla, si ammila.

ho ben aprio piatico, me catam avrà pagna, turichi mia canonia, alefticos, ho piratisi tanti ros, tocca non li abbiano, che ti glido se ti toccanis, me toccano, toccano, me toccanis, lo napo.

separaria di carivali meisterovulia. Ja se ne toccano, me toccanis, alefticosi zaieris. Itale cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanis, ero una po'.

mare sune ta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cos mio record. Chalmerix in scato de birasi, atromito scalpasi,

nome Tocaris, Alefticos in Thayeris, Pitane Cortati, Venica Rigali Calatti, che ne fa Tocaris, me tocano, e tocano me tocanistero la po'.

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerixi scato debbi rasi, adromito scalpasi,

separania, i canivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fanno ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, tero napo.

mia odeia fila, de zelo ute biberò, ute bibila, se lo moro, la momilla, sia mila.